kuglama. Bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me prevare.

0: Elisabetta
1: tua madre, giusto ciel,
0: qual pallore lo sguardo chi

0: Ascolta, le porte dell'asilo s'aprono già. Qui verranno Filippo e la regina.
1: Elisabetta!
0: Rinfr-

Per vostra maestà, l'augusta madre, un foglio mi confido in Parigi. Leggete in nome della grazia eterna. Ecco il re.

0: sire, tu resti in mia regal presenza e nulla ancora indomandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no! Quel ch'io son restare io do!
0: Sei troppo alle tiere.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli alor della fonte vicina. È mezzanotte,

0: E mai su de quali portanti fogli dermi? Qualche nota, un segreto, a me affidargli dei.
1: A te, all'intimo del re.
0: Sospetto.

e parli tu di morte? Ascolta, il tempo stringe, rivolgo già su me la folgore tremenda. Dubbio non sei, oggi il rival del re, il fiero agitator delle fiandre. Son io chi potrà prestar fede. Le prove son tremende, i fogli tuoi